FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: 7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
2: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
1: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
2: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
1: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Certo, vada, vada,
1: trapalo. Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada, prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu, souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennone lassù.

vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa più.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poche cose. Per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia.

vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: Questa è Radio Dora.

0: Fon.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:03.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo: sereno con transito di nubi alte pomeridiane sui settori settentrionali e qualche cumulo sulle Alpi Lepontine, temperature in generale aumento. È l'ex compagno l'uomo sospettato di aver ucciso Daniela Florea. L'uomo è stato ascoltato dagli investigatori dopo il ritrovamento del corpo della 35enne con un figlio di 6 anni, avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassone del suo letto in un appartamento di via Paisiello a Torino. Operazione della polizia in piazza Bengasi a Torino, 10 arresti, sequestri di droga, controlli a tappeto su auto, monopattini e negozi. Operazione della polizia nella zona sud della città, il bilancio è di 10 arresti, 6 denunce, oltre 500 persone identificate. Estorsioni e rifiuti, la tela dell'Andrangheta sul Lago Maggiore, 8 arresti tra Novara e Verbania, scarti edili anche contaminati, sversati illecitamente a Paruzzaro e poi rivenduti come inerti, imprenditori minacciati ed espropriati. Campi bruciati e fiumi in secca, ha perso fino al 70% del mais, allarme di Coldiretti, 30 milioni di danni, Stura e Orco sono asciutti, gli agricoltori chiedono piccoli invasi, nuove infrastrutture idriche, sostegno ai pozzi e ricerca su varietà agricole più resistenti. Ai test ingresso del Politecnico di Torino, quasi il 60% in più dai paesi extra UE, cresce l'attrattività internazionale dell'Ateneo torinese. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Cupenda. Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti settentrionali asciutte interessano le regioni alpine, ma una massa di aria più umida e fresca ha interessato la pianura e il sud delle Alpi, favorendo annuvolamenti e qualche temporale notturno. Nei prossimi giorni torneranno a prevalere le schiarite, mentre una saccatura depressionaria porterà un veloce ma attivo fronte temporalesco al nord-ovest. Sarà seguito da schiarite, salvo residua locale instabilità, in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 13-16 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata

0: cura della Proloco alle ore 21.
1: Al Cinema Faro di Sauze Dulcs, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borghette dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, venerdì 24 luglio, ballo sotto le stelle, piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la congrega dei poeti moderni all'anfiteatro Anna Franca alle 20.45. La notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto.
2: Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la chiesa dei Batù.
3: Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival.
4: La Proloco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo.
5: Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015.
6: La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa.
7: A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org.
8: Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia.
9: Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio Aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21.
10: Domenica 26 luglio Festa della Cappella Regina Pacis.
11: Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17.30 con ingresso libero.
12: Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve.
13: A Sauze Dulcs da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 al Parco Giochi Comunale.
14: Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti.
15: A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico.
16: Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata merenda e falò di San Giacomo.
17: Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo.
18: Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa.
19: Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate.
20: A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine.
0: La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21.30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, sabato 25 luglio alle ore 8, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, Mercatini in Strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, Mercatini in Strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
21: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Sapori.
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
9: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
10: Un buongiorno a tutti voi amici che siete all'ascolto di Radio Dora. Comincia la sveglia.

E allora pronti per questo venerdì 24 di luglio, le 7-9 minuti, inizia la sveglia, suona per voi qui su Radio Dora e vi fa tanti tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Santa Cristina da Bolsena, proprio oggi nel 1802 nasce Alexandre Dumas, con personaggi senza tempo come D'Artagnan ha lanciato un'impronta marcata nella letteratura mondiale, da cui viene celebrato come maestro del romanzo storico. In tempi molto più recenti, 1957, a teatro sul grande schermo, la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Nato a nord di Napoli, Vincenzo Salemme.

Andiamo al 1911, il 24 di luglio viene scoperto il sito di Machu Picchu. Fu un archeologo e esploratore statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antichità e della civiltà Inca, che dal 1200 e 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Hiram Bingham cominciò ad appassionarsi alle antiche civiltà precolombiane dopo aver ottenuto la cattedra in storia sudamericana all'Università di Yale. Una spedizione organizzata dall'Ateneo diede i suoi frutti proprio il 24 luglio 1911. Nella valle peruviana dell'Urubamba, a 2430 metri di altitudine sul mare, venne scoperto il sito archeologico di Machu Picchu. Questa sensazionale scoperta, esaltata da un fotoreportage sulla celebre rivista National Geographic, affascinò il mondo intero e diede inizio alla fortuna turistica dell'area, inclusa nel 1983 tra i patrimoni dell'umanità tutelati proprio dall'UNESCO.

E siamo pronti a far squillare il telefono, a vedere i vostri messaggini. Chiamateci per le vostre dediche e le vostre richieste allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
0: Questa è Radio Dora.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E allora pronti per la richiesta di Giulia, che vuole dedicare alla sua amica Michela la prossima canzone, augurandole buon viaggio, buona vacanza e chiedendole anche di tornare presto.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla A4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Biandrate Vicolungo in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sole, il nostro Sole potrebbe contenere il 55% di argento in più rispetto a quanto ipotizzato fino ad adesso. Lo suggerisce un modello più realistico dell'atmosfera solare che è stato realizzato grazie al supercomputer svedese Tetralit dai ricercatori dell'Università di Uppsala. I risultati dello studio risolvono un annoso enigma relativo all'argento mancante nel sistema solare. Come la maggior parte delle stelle, anche il Sole è composto quasi interamente da idrogeno ed elio e solo l'1,5% della sua massa è costituita da elementi più pesanti come carbonio, ferro o argento. Questi elementi sono una sorta di archivio fossile del cosmo. Si formano nelle stelle e durante le esplosioni stellari per poi diventare parte delle nuove generazioni di stelle e di pianeti. Mapparne l'abbondanza è fondamentale per capire l'evoluzione chimica della Via Lattea. Per determinare la quantità di argento nel Sole, i ricercatori hanno analizzato la luce solare utilizzando la spettroscopia. Quando gli atomi nell'atmosfera solare assorbono la luce, producono caratteristiche righe di assorbimento a specifiche lunghezze d'onda dello spettro che possono essere interpretate come delle impronte digitali rivelatrici della presenza dell'elemento che le ha originate. In questo nuovo studio i ricercatori hanno sviluppato un modello che interpreta con ancora più grande precisione queste righe spettrali impiegate per determinare l'abbondanza di argento nel Sole, stimando una quantità del 55% superiore rispetto a quella indicata dai modelli precedenti. Questo nuovo valore risolve un annoso problema relativo all'argento mancante nel sistema solare. Finora la quantità di questo elemento misurata nel Sole era molto inferiore a quella trovata nelle meteoriti chimicamente primitive, anch'esse formatesi dalla stessa nube di gas e polvere 4,6 miliardi di anni fa. Questo nuovo valore dell'argento nel Sole ora è più in linea con queste meteoriti. Lo stesso metodo di studio adesso verrà applicato ad altre stelle per capire dove si forma l'argento nell'universo e successivamente come si è distribuito nella Via Lattea.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
1: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
1: Gli esteri prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dalla ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
1: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Torniamo per parlare di eventi. Il nome d'arte sembra rimandare a un mondo parallelo, quello costruito con i mattoncini colorati più famosi al mondo. La musica di Casa di Lego, all'anagrafe Elisa Coclite, è protagonista questa sera alle 21 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a Susa presso il castello di Adelaide per gli appuntamenti di Borgate dal Vivo, che sarà anche l'unica data estiva sua in Piemonte. Al centro del concerto ci saranno le canzoni del nuovo album Silenzio, tutto di me. In realtà, senza troppi misteri, questo nome d'arte è la traduzione di Lego House, successo del cantautore inglese Ed Sheeran. E il grande successo per Casa di Lego arriva a 17 anni nel 2020 con la vittoria a X Factor.
1: Vittoria agli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

È il momento di scoprire l'oroscopo di oggi, Ariete. Giornata dinamica, hai voglia di concludere quello che hai iniziato. Canalizza bene le energie e arriveranno piccole soddisfazioni. Toro, prenditi il tempo per fare le cose con calma. Un dialogo sincero potrà chiarire un malinteso e riportare la giusta serenità. Gemelli, le idee non ti mancano. È un buon momento per confrontarti con gli altri e dare spazio alla tua creatività. Cancro, le emozioni sono protagoniste, ascolta il tuo intuito ma evita di prendere decisioni affrettate. Leone, sei al centro dell'attenzione, approfitta della tua sicurezza per affrontare una sfida con grande determinazione. Vergine, l'organizzazione sarà la tua alleata, sistemare una questione pratica ti farà sentire molto più leggero. Ascoltiamo Levante e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Cerca l'equilibrio tra doveri e piaceri. Un momento dedicato a te stesso farà davvero la differenza oggi. Scorpione, la tua determinazione è un punto di forza, evita però di irrigidirti. Un po' di flessibilità porterà risultati di gran lunga migliori. Sagittario, hai voglia di novità? Anche un piccolo cambiamento nella routine potrà regalarti nuove ispirazioni. Capricorno, la costanza viene premiata, mantieni il focus sui tuoi obiettivi senza lasciarti distrarre da questioni che sono secondarie. Acquario, le relazioni sono favorite, un confronto aperto potrebbe portare un'idea interessante o anche una nuova opportunità. Pesci, segui il tuo lato creativo, concediti una pausa rigenerante e affronta il resto della giornata con maggiore serenità. Ci fermiamo con l'oroscopo, io vi aspetto più tardi con la sveglia, adesso muoversi in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente si viaggia a rilento sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Bruere e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

0: sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un abbraccio.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo: sereno con transito di nubi alte pomeridiane sui settori settentrionali e qualche cumulo sulle Alpi Lepontine, temperature in generale aumento. È l'ex compagno l'uomo sospettato di aver ucciso Daniela Florea. L'uomo è stato ascoltato dagli investigatori dopo il ritrovamento del corpo della 35enne con un figlio di 6 anni, avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassone del suo letto in un appartamento di via Paisiello a Torino. Operazione della polizia in piazza Bengasi a Torino: 10 arresti, sequestri di droga, controlli a tappeto su auto, monopattini e negozi. Operazione della polizia nella zona sud della città: il bilancio è di 10 arresti, 6 denunce, oltre 500 persone identificate. Estorsioni e rifiuti: la tela dell'Ndrangheta sul Lago Maggiore, 8 arresti tra Novara e Verbania, scarti edili anche contaminati, sversati illecitamente a Paruzzaro e poi rivenduti come inerti, imprenditori minacciati ed espropriati. Campi bruciati e fiumi in secca, perso fino al 70% del mais, allarme di Coldiretti, 30 milioni di danni, Stura e Orco sono asciutti, gli agricoltori chiedono piccoli invasi, nuove infrastrutture idriche, sostegno ai pozzi e ricerca su varietà agricole più resistenti. Ai test ingresso del Politecnico di Torino, quasi il 60% in più dai paesi extra UE, cresce l'attrattività internazionale dell'Ateneo torinese. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.

0: che tu dica fa.
1: E si ritorna a far suonare la sveglia fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora, con Chiara ai microfoni pronta a accompagnarvi. Ma ripartiamo subito anche ricordandovi i nostri contatti, perché ci potete chiamare allo 01 22 640 446 oppure scriverci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
1: Intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
2: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
2: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
1: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto, venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

Si parla ancora di mostre, un viaggio tra memoria, identità e tutela dell'ambiente attraverso lo sguardo di due artisti peruviani. Dal 24 al 30 luglio Aura Studio in via San Rocchetto 2 a Torino ospita Hijo de la Tierra, mostre di Jesús Salinas e César Tumba, dedicata alle culture indigene del Sud America e al loro rapporto con la natura. L'esposizione prende le mosse da una domanda quanto mai attuale: che cosa significa oggi essere figli della terra? In un'epoca segnata dalla crisi climatica e dalla perdita di biodiversità, le opere invitano a riflettere sul valore delle culture originarie, considerate non come testimonianze di un passato remoto, ma come custodi di conoscenze ancora fondamentali per il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. César Tumba rilegge il patrimonio archeologico del Perù preispanico, trasformando reperti, simboli e manufatti delle civiltà in immagini sospese tra realismo e surrealismo. Accanto alla graffite compare la foglia d'oro, richiamo al significato spirituale che il metallo aveva nelle culture andine. Jesús Salinas racconta il Perù contemporaneo attraverso bambini, donne indigene, sciamani, animali e paesaggi che spaziano dalle Ande all'Amazzonia. Colori accesi, richiami all'arte popolare andina diventano un omaggio alla biodiversità culturale e naturale del paese.

anche il nostro Walter si fa sentire in questa mattinata di venerdì 24 luglio, vuole ascoltare Patti Bravo. E allora noi ti accontentiamo, Walter. Buona giornata a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Segnaliamo un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso quello sud in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 46 nel comune di Gozzano e sulla provinciale 148 nel comune di Pombia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
8: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
8: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
10: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV.
10: Smartphone.
8: Smart speaker.
9: Smart TV.
8: Tablet.
9: Computer.
10: Al bar, in auto, in bici.
9: In negozio.
10: In palestra.
9: A casa, in ufficio.
10: Al parco, al mare, al mondo.
8: Non hanno scampo.
11: Anche se non hanno campo.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

delle più acclamate star hollywoodiane attesa sotto la mole per il prossimo autunno. La notizia è confermata: Jessica Lange verrà a Torino per l'apertura della sua mostra, che verrà ospitata a Palazzo Chiablese. Sì, perché l'ex modella del Minnesota, il volto notissimo del grande schermo, l'interprete di tanti film di successo, non è solo l'attrice da 2 premi Oscar, 3 Emmy Awards, 1 Tony Awards e 5 Golden Globe, ma Jessica Lange è anche un'artista. È la fotografa che ha esposto la George Eastman House di Rochester di New York, al Multimedia Art Museum di Mosca, al Sand Art Santa Monica di Barcellona e in molti altri posti. Ora i suoi scatti approderanno nella nostra città e daranno vita a Still Image, fotografie di Jessica Lange, con la collaborazione dei Musei Reali di Torino. Si tratta della più grande retrospettiva, la prima in Italia a lei dedicata, e per i Musei Reali una ventata pop nella sua programmazione espositiva. Fino al 7 febbraio 2027 le oltre 200 fotografie che saranno visibili nelle sale di Palazzo di Piazza San Giovanni, opere in gran parte inedite, racconteranno 30 anni della sua ricerca artistica. È articolata in 8 sezioni tematiche, ha al centro la famosa serie Highway 61, la strada che attraversa gli Stati Uniti dal Minnesota, dove Jessica nacque nel 1949, a New Orleans, una serie che parla di un'America rurale. Ci sono poi gli scatti urbani di Deriva, realizzati a New York durante la pandemia del Covid, la serie Freak Show, nata durante le riprese di American Horror Story, la sezione Messico con le foto della festa dei morti a San Miguel de Allende, i paesaggi degli scenari abbandonati del sud degli Stati Uniti, le presenze del passato con i luoghi segnati da catastrofi umane o naturali, il mondo con le immagini scattate dalla Russia alla California, dalla Scandinavia all'Italia compresa. Completamente inedita la sezione gesti, da cui emerge in particolare, tra le gestualità ed espressioni corporee colte con l'obiettivo, la forza comunicativa della mano. Quindi si prospetta una mostra davvero molto molto interessante da andare a vedere. Adesso per un saluto a Mira, che vuole fare un saluto a sua volta a tutte le Anna e dedicare una canzone estiva. Ho scelto questa, Mira.

0: Sono le 9:36 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La progressiva discesa di una saccatura dalle Repubbliche Baltiche verso l'Adriatico convoglia flussi freschi settentrionali sul Piemonte. In seguito assisteremo all'espansione di un promontorio anticiclonico che stabilizzerà ulteriormente l'atmosfera, guidando un temporaneo rialzo termico delle massime. Poi la depressione ora sul Portogallo si unirà a quella di matrice polare, formando così un'ampia saccatura che valicherà le Alpi. Questo porterà a un consistente peggioramento con temporali dapprima sulle Alpi e poi in espansione a tutta la regione. Saranno possibili fenomeni intensi e organizzati con associati grandine e forti raffiche di vento. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno con transito di nubi alte pomeridiane sui settori settentrionali e qualche cumulo sulle Alpi Lepontine. Precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente poco nuvoloso con nubi in graduale aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Al mattino deboli rovesci sui rilievi nord-occidentali in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali e occidentali. Possibili fenomeni localmente intensi e organizzati associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite dalle pianure centrali nel corso della giornata, più nubi sulle Alpi fino al pomeriggio, precipitazioni con temporali forti nella notte fino al primo mattino sui settori orientali, rovesci altrove più persistenti sui settori alpini, dove nelle ore centrali sono possibili ancora temporali, generale attenuazione dei fenomeni fino a cessare nella serata, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

Paola. Una nuova rassegna di cinema all'aperto sta per tornare in città a partire da martedì 28 luglio e per 4 appuntamenti la sede è lo splendido mausoleo della Bella Rosina in strada Castello di Mirafiori 148/7 per la nuova edizione di Cinema in Famiglia. La rassegna cinematografica all'aperto è pensata per tutte le età con una selezione di grandi film, successi di animazione e commedie. Ogni proiezione è a ingresso gratuito, l'inizio del film è fissato sempre alle 21:30. Si comincerà proprio martedì 28 con un film girato sul territorio torinese, Finale Allegro di Manuela Piovano, grazie al quale Barbara Boucher ha vinto un nastro d'argento speciale. Martedì 4 agosto è in programma invece uno dei titoli più amati e premiati della stagione, Hamnet di Chloe Zhao, per cui la protagonista Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista. Gli ultimi due film saranno di giovedì, il 20 agosto Cinema Francese con L'Attachment, la tenerezza di Karine Tardieu, interpretato da una sorprendente Valeria Bruni Tedeschi. L'ultimo film del programma, il quarto su quattro diretto da una donna e un'altra produzione legata al territorio, il 27 agosto, Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli.

0: Buongiorno Sonia, ben trovata.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno family, ci siamo.
0: È venerdì, come direbbe Johnny. Ciao Johnny, lo salutiamo tra l'altro. Come stai? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Bene, bene. Da venerdì, mood già weekend. Io ottimo. Il venerdì proprio vado in automatico sul weekend. Per cui molto relax. Molto
1: ci
0: relax.
1: Sta un sacco.
0: Ti lascio il collage allora. Sei pronta? E sì. Noi ci risentiamo domani mattina con la sveglia. Ciao a tutti!
1: Ciao, a tra pochissimo col collage.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. A margine dell'incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC, e cioè il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia che va oltre il CT, ha detto il presidente Malagò. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Maldini, ascoltiamolo.
3: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
2: Intanto Klopp è a un passo da diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha convocato per oggi una conferenza nella sede di Francoforte, dove l'ex allenatore del Liverpool sarà presentato. Pur senza citarne il nome nell'invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla sua nomina. La Formula 1, il pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli ha parlato alla vigilia della gara di Budapest. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren un fondo nuovo. Sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare il risultato. Ascoltiamolo.
4: Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
2: Il pilota della Ferrari, Leclerc, vado in pista con la motivazione di poter vincere. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
5: Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare.
2: Il tennis, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Il volley femminile, la Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell'ultimo quarto di finale della National League 2026. Le asiatiche si erano qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di paese ospitante dell'evento e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi 3-2 dopo oltre 2 ore di intensissima battaglia. Per ora è tutto. A più tardi.
6: Che sapori!
7: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
8: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
7: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
9: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
10: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
9: Quindi non solo edilizia?
10: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
9: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
10: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
9: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

Ed eccoci qua in una nuova puntata del collage. Allora, buongiorno family, un felice venerdì 24 di luglio. Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. Ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare per chiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare, oppure segnati questo contatto ancora molto più facile per inviare un bel messaggio WhatsApp o, perché no, un bel vocale, così mandiamo in onda anche la tua voce. 351 851 6633. E allora continuiamo, abbiamo i The Colors.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno Rodolfo, carissimo, come stai? Tutto bene? Allora ci scrive: buongiorno carissimo, una canzone dell'Amoroso, scegli tu, un abbraccio e una buona mattinata, vi ascolto, grazie. Allora, una buona mattinata a te. Direi che con questo clima un po' da spiaggiante, essendo poi anche arrivati a fine, praticamente fine settimana, il weekend ormai è prossimo, oggi è venerdì, ci ascoltiamo Karaoke di Alessandra Amoroso insieme ai Bumbadesh. Siete pronti a cantare?

0: Tutto ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: domenica.
1: Ma salutiamo anche Max che ci ha scritto, lui mi fa gli auguri oggi perché ieri è il mio compleanno, ma evidentemente insomma, no, no, non è che scade, dai, diciamo il momento per fare gli auguri, quindi sono sempre ben accetti, anzi ti ringrazio. Dice che mi dedica una bella canzone a mia scelta, ma io so che più o meno ti piace, ad esempio Stromae, ci ascoltiamo questo brano che è sempre molto divertente, anche se sono passati un po' di anni, ce l'ascoltiamo.

0: Salutiamo anche Mara, grandissima Mara, che vuole richiedere Nel silenzio di mille parole di Riconi Giotti. Ce l'ascoltiamo qua su Radio Dora. Vi auguro uno splendido venerdì e grazie per la richiesta.
1: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida immagine.

0: mille parole, tra tanta gente vedo ancora il tuo nome, e adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Un saluto dalla redazione in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: coltellamento a Pinerolo, arrestato un 27enne per tentato omicidio. Avrebbe ferito un giovane afghano in piazza Vittorio la sera del 13 giugno scorso, trasferito in carcere a Torino. Incidente sul lavoro: il ferito aveva 80 anni, stava svolgendo un intervento di manutenzione all'interno dello stabilimento quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito violentemente alla testa da una sbarra di ferro caduta dall'alto. Subito dopo l'incidente è rimasto cosciente, ma si trova in gravi situazioni. L'elicottero lo ha trasportato in codice rosso al CTO, dove è stato intubato. All'età di 80 anni andava ancora a lavorare nell'azienda di cui era stato il titolare, la Gervasi Ecologica di Buriasco, in via Circonvallazione 9. Santo Stefano Belbo inaugura la nuova casa di comunità servizi potenziati senza interrompere l'attività. Oggi il taglio del nastro della struttura riqualificata è ampliata grazie ai fondi del PNRR, un investimento da circa 1,7 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale. I negozi di quartiere stanno progressivamente scomparendo dalle città piemontesi. Tra il 2018 e il 2023 la regione ha registrato una contrazione del 10% delle attività di vendita al dettaglio. Questo calo verticale, in linea con i dati registrati in Emilia Romagna e Veneto, si inserisce in un trend nazionale ancora più severo, che prevede una perdita complessiva del 14,4% di punti vendita entro la fine dell'anno. Calcio: il Torino ha scelto il suo nuovo portiere, si tratta di Lucas Perry del Leeds, ma prima Gianluca Petrachi, il direttore sportivo del Torino, dovrà attendere alcune tempistiche, ovvero la scelta del sostituto del brasiliano per la squadra inglese. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: E allora apriamo due microfoni, abbiamo in collegamento telefonico con noi il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco. Ciao Stefano, ben arrivato qua su Radio Dora.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, dai, siamo nel pieno delle nostre attività, delle nostre manifestazioni estive, quindi un calendario veramente importante che ci ha visti protagonisti in tantissime occasioni.
0: Questo è assolutamente vero, quindi allora un'estate insomma all'insegna del divertimento, avete anche tanti spettacoli comici in programma, parlando ormai praticamente di agosto, perché diciamo chiudiamo il cerchio con luglio, anche perché la Notte Bianca è stata spostata al primo di agosto, giusto? Doveva essere
1: sì,
0: questo sabato.
1: Il tempo non ci ha giocato a favore, ha previsto dei temporali, quindi l'abbiamo rinviata al sabato 1 agosto.
0: Ok.
1: Tutto riconfermato il 1 agosto, tutto gli spettacoli, le attività, soprattutto le band musicali, la Notte Bianca di Giaveno è proprio famosa per offrire tantissimi spazi musicali, tutto questo verrà riproposto il sabato 1 agosto.
0: Ok, quindi tanto c'è del DJ set, street food, concerti, insomma, è un appuntamento più che consolidato ormai in Giaveno. Mentre proseguiamo, quindi prossima data, quindi oltre al 1 di agosto, c'è venerdì 7 agosto, quello che si chiama Ballando in Tour, che è
1: Che la programmazione inizia a farsi molto più ricca proprio sotto il nostro patrono San Lorenzo, che è il 10 di agosto. Partiamo già il 6 con un concerto tributo a Lucio Battisti presso il nostro parco comunale. Venerdì 7 invece avremo questo nuovo spettacolo Ballando in Tour. Noi solitamente avevamo ospiti a Giaveno Marco e Mauro, quest'anno li avremo all'interno di questo spettacolo in piazza Limes, per poi proseguire la sera successiva, sabato 8 agosto, con la finale regionale di Miss Cinema 2026 di Miss Italia, quindi una manifestazione che questa torna come tutti gli anni sulla nostra piazza. Domenica 9 agosto si proseguirà con un comico che per la prima volta sarà qui a Giaveno, che è Franco Neri, quindi sì, un volto di Zelig che con molto piacere verrà a trovarci, e poi concluderemo questa carrellata di appuntamenti legati proprio, come dicevo all'inizio, alle festività di San Lorenzo con lunedì 10, che ci sarà di nuovo street food, banchi, banchetti, bancherelli, quindi una pseudo Notte Bianca proprio in onore di San Lorenzo, con poi verso le 22 i fuochi pirotecnici.
0: Perfetto, quindi insomma si conclude così, anche magari con guardando insomma il cielo con il naso all'insù, tra fuochi pirotecnici, magari anche qualche stella cadente, data comunque l'occasione per esprimere un bel desiderio, e in modo che passiamo poi una splendida estate all'interno poi anche degli eventi del comune di Giaveno.
1: Assolutamente sì, io aspetto tantissimi visitatori, tantissime persone che avranno piacere di trascorrere con noi, se non tutte le serate, almeno alcune serate in nostra compagnia, con una veramente una programmazione ricca di eventi, e veramente ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: Assolutamente, per poi seguire ovviamente tutti gli aggiornamenti ci sono anche, vabbè, oltre al sito ufficiale del comune, sui social normalmente appunto pubblicate tutti gli aggiornamenti del caso, vero?
1: Sì, tramite il nostro sito, le pagine social mia personale, della città di Giaveno, l'ufficio turistico che ci supporta e ci sostiene in questa programmazione, nella promozione dell'estate, assolutamente.
0: Ok, vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Niente, io sono molto soddisfatto dell'avanzamento di questo programma dal titolo Vivi Giaveno, quindi una programmazione che ha veramente dato respiro ampio per tutti i gusti a 360 gradi. Abbiamo cercato di premiare dai più piccoli, creando anche nuovi appuntamenti proprio per i bambini, per le famiglie, andando poi a momenti più culturali quali il teatro, rassegne letterarie e poi serate danzanti, musicali, notti bianche, notte rosa, notte dei bambini, quindi c'è stato veramente un susseguirsi di appuntamenti, quindi per tutti.
0: Perfetto, e allora io ti ringrazio, quindi salutiamo il sindaco della città di Giaveno, Stefano Olocco,
1: grazie a voi
0: per questo invito, insomma, a divertirsi insieme alla città di Giaveno, e appuntamento alla prossima.
1: Grazie,
0: ci vedremo in una di queste notti. Ciao,
1: grazie, a presto.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
2: Il primo ministro Netanyahu convocherà il ministro della difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane per discutere le modalità di risposta al sanguinoso attacco avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Intanto diverse esplosioni si sono unite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno.
3: Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer, e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono già stati dimessi, un quarto è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni, i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.
2: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
3: L'esecutivo guidato dalla premier Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti, finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ora viene invertito l'onere della prova. Dunque, la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria.
2: Lo sport con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Oh. Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ci siamo, così apriamo la seconda parte del nostro collage. Allora, family, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi il 351 851 66 33. Siamo in onda con il collage tutti i giorni qua su Radio Dora, dalle ore 10 fino alle ore 13. Ovviamente con voi Sonia Carella ai microfoni a tenervi compagnia, a far suonare la musica che amate. E allora, c'è anche chi ha richiesto una canzone veramente divertente stamattina. Allora andiamo a riprendere il messaggio. Michela: ciao alla super simpaticissima Sonia, visto che siamo nel mese di luglio, dice, oggi se è possibile vorrei ascoltare Luglio di Riccardo Del Turco. Grazie, ciao a tutta la family di Radio Dora. Va bene, dai, ce l'ascoltiamo. Effettivamente una canzone che passa poco perché di qualche anno fa, ma la trovo super divertente, spassosissima, soprattutto alle 11 del mattino.

allora, prossima richiesta, dai, facciamo suonare qualcosa di un po' particolare, vero? Il nostro carissimo Augusto, mentre lavora, è riuscito così a prendersi un minuto per farci una chiamata e fare la sua richiesta. Oggi vuole ascoltare Raggio di Sole, Francesco De Gregori. Lo facciamo suonare per te. Ciao, una splendida giornata.

0: Buongiorno Sonia, ciao, buongiorno bro. Carissima Sista, spero tutto bene.
1: Benissimo,
0: questa mattina
1: tutto bene.
0: Puoi farmi sentire gli Stereophonics con Have a Nice Day? Ti ringrazio, un caro saluto a te e a tutta la family, ciao!
1: Ciao, bene, allora, nel frattempo che ti avevo fatto anche aspettare, è riuscito, ha detto, anche a farsi la doccia il bro, si sta preparando perché poi oggi pomeriggio deve venire qui in radio per trasmettere il suo drive time a partire dalle ore 15 poi fino alle ore 18, va bene, ci ascoltiamo la tua richiesta, la canzone che vuoi ascoltare, appunto, arriva e inizia adesso.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
3: Il nostro uomo delle 11, sempre presente, pensa anche alla sua amica Colette, vuole dedicare a lei l'albero delle noci. Un abbraccio. Sono cresciuta

la Colette, insomma, nonostante sia così distante e sta facendo altre cose, vuole ovviamente dedicare, fra una controdedica sia a Igor ma anche a tutti gli ascoltatori, tutti gli amici italiani, a Johnny, dice anche per Johnny questa, Tiziana, Carolina, insomma tutte le persone in ascolto, grazie, un abbraccio grande grande, ci scrive, vorrebbe una bella canzone di Zucchero, e allora Overdose d'amore.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: coltellamento a Pinerolo, arrestato un 27enne per tentato omicidio. Avrebbe ferito un giovane afghano in piazza Vittorio la sera del 13 giugno scorso, trasferito in carcere a Torino. Incidente sul lavoro: il ferito aveva 80 anni, stava svolgendo un intervento di manutenzione all'interno dello stabilimento quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito violentemente alla testa da una sbarra di ferro caduta dall'alto. Subito dopo l'incidente è rimasto cosciente, ma si trova in gravi situazioni. L'elicottero lo ha trasportato in codice rosso al CTO, dove è stato intubato. All'età di 80 anni andava ancora a lavorare nell'azienda di cui era stato il titolare, la Gervasi Ecologica di Buria in via Circonvallazione 9. Santo Stefano Belbo inaugura la nuova casa di comunità, servizi potenziati senza interrompere l'attività. Oggi il taglio del nastro della struttura riqualificata è ampliata grazie ai fondi del PNRR, un investimento da circa 1,7 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale. I negozi di quartiere stanno progressivamente scomparendo dalle città piemontesi. Tra il 2018 e il 2023 la regione ha registrato una contrazione del 10% delle attività di vendita al dettaglio. Questo calo verticale, in linea con i dati registrati in Emilia Romagna e Veneto, si inserisce in un trend nazionale ancora più severo, che prevede una perdita complessiva del 14,4% di punti vendita entro la fine dell'anno. Calcio: il Torino ha scelto il suo nuovo portiere, si tratta di Lucas Perry del Leeds, ma prima Gianluca Petrachi, il direttore sportivo del Torino, dovrà attendere alcune tempistiche, ovvero la scelta del sostituto del brasiliano per la squadra inglese. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Ci siamo, eccoci ancora insieme. Allora richiedete la vostra canzone 0122 64 04 46 oppure invia il tuo messaggio WhatsApp 351 851 66 33 e perché no un bel vocale come ha fatto il nostro amico Francesco. Ci ascoltiamo subito.
7: Buon venerdì Sonia, ciao. Buon venerdì Family, buon venerdì Radio Dora, tutto bene spero?
6: Sì.
7: Ti chiedo se è possibile Stai con me di Raff, dedicata sì. a Massimo, e poi se puoi e se posso qualcosa di molto molto allegro per ravvivare questo venerdì 24 luglio. Ciao
6: sì. Ci sta perché questo fine settimana dobbiamo dare un po' di grinta voglio sentire un po' più frizzantini o no Allora ci ascoltiamo prima Raff con Stai con me dedicato a Massimo da parte di Francesco e dopo ci ascoltiamo pure le Spice Girl perché so che tu le adori e le adoriamo anche noi.

Sara, che bello sapere che siamo la tua radio preferita. Grazie, ci scrive: buongiorno a tutti, siete diventati la mia radio preferita. Oh, grazie, veramente, sono super contenta. Potete mettere Teddy Swim con Lose Control. Grazie mille, buona giornata a tutti quanti. E allora, dai, questa voce è fantastica, ce l'ascoltiamo in diretta per te, Sara.

Mario, carissimo, buongiorno a te. Lui vorrebbe ascoltare Ya con Take On Me, una canzone veramente molto bella, penso che la conosciamo tutti. Buon pranzo e buon proseguimento quando ha suo tempo, ci dice. Ok, ce l'ascoltiamo, ma la cantiamo con te, Mario.

Maurizio carissimo, eccolo. Beh, alla fine sei riuscito a trovare un brano e un artista super top da far suonare a un passo dal mezzogiorno. Ci ascoltiamo quindi Amy Winehouse, Back to Black per te.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
1: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
2: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
1: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
2: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
1: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

Biscuits, ogni tanto li facciamo suonare, raramente, però è così che ho deciso di iniziare la terza parte del collage in vostra compagnia, cara family. Ci avviciniamo all'ora di pranzo, siamo arrivati alle 12:11 minuti e allora se state spadellando continuate a farlo però con il sottofondo musicale di Radio Dora, che suona la musica giusta ad ogni ora. E vi ricordo inoltre che potete ascoltarci appunto su tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B sul Piemonte Occidentale in FM, su tutta la nazione e oltre con lo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live e con l'applicazione, che è uno strumento comodo, semplice e sicuro, proprio da portare in tasca con te con il tuo all'interno del tuo smartphone. Quindi Radio Dora sempre con te ovunque tu vada, il collage in vostra compagnia fino alle ore 13. Sonia Carella con voi. Ricordiamo allora i contatti ancora: 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, oppure il numero WhatsApp per un messaggio o il vocale 351 851 66 33. Puoi richiedere la canzone che vuoi ascoltare, puoi fare una dedica come ha fatto ad esempio la nostra amica Manu. Eccola qua Manu, ciao ragazzi, ci dice: ci ascoltiamo Battiato con la cura, grazie e baci a tutti quanti. Lo facciamo suonare per te.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

c'è chi mi ha fatto notare che effettivamente c'è in giro un sacco di pulizia oggi, sì. E capita spesso, diciamo, in coincidenza poi anche con l'inizio proprio del Festival Alta Felicità, e quindi ormai diciamo che il sipario si apre nuovamente sull'arena, c'è già un sacco di gente in giro, noi siamo contenti, insomma arriva tanta musica, arrivano tanti talk, cose interessanti tra le altre cose, e poi questa sera già a partire dalle 19 ci sono gli Eden Fern che fanno, diciamo, musica elettropop. Loro nascono in Belgio e hanno, diciamo, un po' una fusion tra appunto pop e musica elettronica. Deve essere molto interessante. Io non li conosco, gli Eden Fern, però mi ispirano un sacco. Poi seguono alle 21 l'Abisso, e quindi il Festival dell'Alta Felicità, insomma, ospiterà, forse non è la prima volta che arrivano, me li ricordo, erano già stati. E poi ci saranno gli Statuto più Riscatto, sempre all'Arena delle Alpi, a seguire Assalti Frontali e Chicchi, anche loro molto interessanti, Cantamale Nielud Carlomagno, Faccia Nuvola. Faccia Nuvola è il nome d'arte di Alessandro Feruda, che lui è un cantante, autore e produttore. Faccia Nuvola suonerà alle ore 21, sempre all'interno del Festival Alta Felicità di quest'anno, già questa sera. E poi ci saranno i Fasti a chiudere, gli Alkaloids, fantastici, loro non possono mai mancare, direi. Tra le altre cose, quest'anno non hanno raggiunto un anniversario molto importante, cioè tipo 20 anni di Alkaloids, qualcosa del genere, perché leggevo che sarebbero poi stati anche a, cioè non chiudono ovviamente, sono alle ore 21:30, però sono venuti ad Avigliana da poco di Alkaloids. Poi c'è Sciablo, anche lui, insomma, mettere tanta bella musica, è un produttore italo-argentino, Sciablo, tanta roba, ragazzi miei, bella musica. Alberto Fortis, ovviamente, è stato tra le altre cose anche ospite, Alberto Fortis, nel Drive Time, ha avuto un'intervista insieme al nostro caro Matteo. I 99 Posse, eccoli. Però siamo già a sabato in questo caso, perché sono a mezzanotte, quindi scocca la mezzanotte e passiamo ad un altro giorno. Però in realtà già stasera 99 Posse, ovviamente una formazione, diciamo, un po' non quella nostalgica, mettiamola così, però sempre molto molto belli. E poi appunto sabato, insomma, c'è il Ghetto Blaster Orchestra, riparte, diciamo, il palco con una nuova programmazione a partire dalle 19. I Delta V, molto interessanti, anche questo è un gruppone da non farsi, insomma, scappare, perché è un live dei Delta V. Poi ci sono i Fucsia anche alle ore 21, sempre poi domani, i Fratelli Soledad, questi anche molto bravi, non li ho mai sentiti live, però mi hanno detto che sempre sono veramente super forti. Asian Dub Foundation, sempre all'Arena delle Alpi, ancora domani. E Arena Alpi ci sono Odie, non li conosco, molto belli anche questi, però cioè, ne sento parlare, però sono gruppi un po' lontani. E molto incuriosita invece da loro, allora segnatelo, 21:30 domani sera, Queen of Saba. Allora, loro fanno cose strane, sono da vedere assolutamente, un po' di musica elettronica, musica un po' italiana, è una roba un po' particolare, secondo me veramente super adatti a questa manifestazione, a questo contesto. Poi abbiamo Beba subito dopo le 21:30. Ragazzi, ogni anno è sorprendente veramente il palcoscenico del Festival Alta Felicità. È sicuramente un contesto molto ricco, non solo di musica ma anche di grande cultura, dibattiti e quant'altro. Poi è un momento di festa essenzialmente, che attira tantissima gente sul territorio, tanti ragazzi, ed è bello, insomma, vedere anche magari come dire, il territorio popolarsi un po' della gioventù perché poi la nostra valle è bellissima, però quando attira, insomma, tanti giovani fa anche molto piacere.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Che sapori!
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
9: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
10: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
11: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Ovviamente in questi giorni non solo musica, perché ci sono anche tante cose belle da fare nella nostra città di Torino, che riguardano ovviamente l'arte e le culture e quant'altro. Vi segnalo due o tre cose che secondo me sono super carine, se passate poi soprattutto il prossimo mese, ancora quello di agosto, qui con noi, perché ci sono, quindi non andate ancora in vacanza. Allora vi segnalo Palazzo Madama, sono visibili Bianco al femminile, i giardini, l'arte di vivere la natura del Settecento, quindi entrambe diciamo comprese poi nel biglietto delle collezioni per quanto riguarda sempre il Palazzo Madama. La prima esposizione racconta diciamo il rapporto tra il colore bianco, i tessuti, la figura femminile attraverso poi 50 manufatti, alcuni tra le altre cose restaurati o diciamo anche esposti in maniera così per la prima volta. E poi alla mostra sono dedicate visite guidate dall'8 agosto al 12 di settembre. Giardini propone invece, sempre all'interno del Palazzo Madama, propone un percorso tra incisioni, disegni, tavole botaniche, progetti dedicati all'arte del giardino del Settecento, ovviamente restiamo ancora in tema, e nella Camera delle Guardie è inoltre esposta la pala dell'altare, il patrocinio di San Giuseppe, l'Immacolata Concezione con Gesù un bambino, appena entrata poi nelle collezioni del museo. Poi il MAO riapre con i Roschig, quindi in realtà già ieri il MAO, Museo d'Arte Orientale, ha aperto la nuova mostra Paesaggi da Sogno, Dreamscape, le 53 stazioni della Tokaido. Dal 24 luglio al 29 novembre il percorso riunirà 36 stampe di Roschig e alcuni oggetti poi legati proprio alla cultura del viaggio nel Giappone tra 700 e 800, quindi restiamo sempre in quest'epoca. Poi sono inoltre previste visite guidate della collezione giapponese al nuovo allestimento nei giorni 1, 15 e 29 agosto e il 12 di settembre. Poi il 15 agosto sarà possibile partecipare anche a Scoprire il MAO, che è un itinerario attraverso poi le 5 collezioni permanenti del museo. E invece la GAM sempre presente, prosegue quindi la quarta risonanza, disegno segno tratto, visibile fino al primo di novembre. Il progetto mette al centro la carta come spazio di sperimentazione e comprende anche un altro Novecento chiamato così, con oltre 600 opere tra disegni, incisioni, acquarelli e dipinti. Poi la programmazione comprende inoltre Vincenzo Agnetti, Oggi è un secolo, dedicata proprio al centenario della nascita dell'artista, e poi c'è anche Lisetta Carni, erotismo e autoritrattismo a Staglieno, con 15 fotografie proprio estratte dalla collezione del museo, e poi ci sarà una sala dedicata a Giorgio Griffa proprio in occasione dei suoi 90 anni, mentre poi il deposito vivente permette poi di scoprire, che un'altra sala permette di scoprire opere meno note accanto proprio ai capolavori della collezione. Quindi insomma anche qui ad agosto non c'è da annoiarsi, parlando appunto di musei, mostre e quant'altro, la città di Torino ne è ricca.

siamo arrivati alla fine, eccoci qua, che ci salutiamo ancora una volta per rincontrarci poi domani, assolutamente, a partire dalle ore 10, il collage in vostra compagnia con la Sonia Carella ovviamente ai microfoni, e concludiamo con una canzone dei Korn, l'unica che abbiamo in realtà al momento disponibile, Word Up, perché vabbè, i Korn diciamo che insomma divergono ovviamente un po' dal gusto musicale che propone Radio Dora, però la mettiamo perché tra le altre cose Jonathan Davis dei Korn si è sposato, ebbene sì, in kilt, perché non poteva essere diversamente, lui è praticamente ci dorme col kilt, non lo sappiamo, però è nei concerti è perennemente in kilt o comunque con una gonna che ricorda proprio il kilt, invece questa volta proprio in maniera così proprio il costume, il kilt ufficiale e tradizionale appunto della sua cultura, per indossato proprio per il suo matrimonio. Lui alto, non ho idea, 2,30 m, assolutamente proprio un uomo enorme, non finisce più. La sua sposa più piccolina, per restare vicino a lui e non sembrare veramente il nanetto da giardino, ha dovuto indossare praticamente delle zeppe con un tacco, penso tipo 25 centimetri. Lei è molto bella ovviamente, perché lui è insomma un omone, adesso ha una certa anche lui, Jonathan, insomma inizia a sbiancarsi, però resta sempre un bell'uomo molto interessante, quindi ha una sposa insomma molto molto carina, quindi tanti auguri a loro, tanta felicità. Ci ascoltiamo i Korn e noi ci risentiamo invece domani. Ciao, baci, vi lovo tutti quanti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11 festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana dal 23 al 25 luglio 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conte Rosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 Risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, venerdì 24 luglio, ballo sotto le stelle, piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la congrega dei poeti moderni, all'anfiteatro Anna Franca, alle 20:45. La notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival, presso la chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio Aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze, dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero, presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17, alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17, al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio, in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezze, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertius di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21.30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, sabato 25 luglio, alle ore 8, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio, dalle 14 alle 17, Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese, fino al 30 agosto, apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio, Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio, Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo che temporaneamente è chiuso il traforo del Monte Bianco. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 500.

0: pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
9: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
10: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
11: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
10: Anche su TV.
12: Smartphone.
11: Smart speaker.
10: Smart TV.
11: Tablet.
10: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
10: In negozio.
12: In palestra.
10: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo.
15: La radio. Radio Render
16: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
17: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il 25 luglio il Parco della Zizzola Bra ospiterà Nicolò Fabi, che ha scelto proprio il verde e la semplicità per far ascoltare le canzoni del suo ultimo disco, Libertà negli occhi. Dopo aver adunato migliaia di persone al Circo Massimo con i suoi compagni di sempre, il cantautore romano torna a una dimensione più intima. Sarà una serata per restare all'aria aperta, circondati dalla storia di un luogo simbolo del Roero. La 57esima sagra delle pesche e della pesca ripiena torna a Maglione, in provincia di Torino, nel fine settimana 25-26 luglio. Per due giornate il piccolo comune piemontese ospiterà un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione della pesca, con momenti gastronomici, musica, attività all'aria aperta e appuntamenti pensati per tutte le età. Non un'operazione nostalgica, ma un invito a riscoprire una lingua come strumento per comprendere il presente e guardare al futuro. E questo è il filo conduttore di Abitare il Piemontese, lo strumento di narrazione orale che Paolo Tibaldi porterà in scena sabato 25 luglio alle 21 a Villa Giordano, in località Lovera, a Novello. Iniziativa promossa dal Comune di Novello in collaborazione con la Proloco, accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di racconti, aneddoti, espressioni popolari e riflessioni sulla lingua piemontese. Le montagne piemontesi tornano al centro del dibattito sul futuro delle terre alte con la terza edizione della Festa delle Alpi, Fête des Alpes, in programma il 25 e 26 luglio a Pontechianale, in Valle Varaita. L'evento promosso dalla Regione Piemonte con il supporto di Visit Piemonte nasce per rafforzare il dialogo tra Italia e Francia e proporre un momento di confronto sullo sviluppo dei territori alpini attraverso incontri istituzionali, esperienze del territorio, spettacoli, attività sportive, escursioni e degustazioni. Proprio per valorizzare queste esperienze, la Regione Piemonte ha istituito il Premio Nuove Alpi, che sarà consegnato domenica 26 luglio alle ore 14. Il riconoscimento premierà nuovi progetti di insediamento in montagna, esempi di iniziative capaci di generare sviluppo, rafforzare il tessuto sociale e dare nuova prospettiva alle aree alpine. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro!

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa, Crosetto.
3: Noi non possiamo che osservare dall'esterno, sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
1: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
2: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, e la 50enne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
1: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
2: Economia. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
1: E ora il calcio. Il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La progressiva discesa di una saccatura dalle Repubbliche Baltiche verso l'Adriatico convoglia flussi freschi settentrionali sul Piemonte. In seguito assisteremo all'espansione di un promontorio anticiclonico che stabilizzerà ulteriormente l'atmosfera, guidando un temporaneo rialzo termico delle massime. Poi la depressione ora sul Portogallo si unirà a quella di matrice polare, formando così un'ampia saccatura che valicherà le Alpi. Questo porterà a un consistente peggioramento con temporali dapprima sulle Alpi e poi in espansione a tutta la regione. Saranno possibili fenomeni intensi e organizzati con associati grandine e forti raffiche di vento. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno con transito di nubi alte pomeridiane sui settori settentrionali e qualche cumulo sulle Alpi Lepontine. Precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente poco nuvoloso con nubi in graduale aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Al mattino deboli rovesci sui rilievi nord-occidentali in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali e occidentali. Possibili fenomeni localmente intensi e organizzati associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite dalle pianure centrali nel corso della giornata, più nubi sulle Alpi fino al pomeriggio, precipitazioni con temporali forti nella notte fino al primo mattino sui settori orientali, rovesci altrove più persistenti sui settori alpini, dove nelle ore centrali sono possibili ancora temporali, generale attenuazione dei fenomeni fino a cessare nella serata, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir ormai giunta alle fasi finali. Cominciata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dietro disposizione della procura, confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne, morto a Bologna dopo un fermo di polizia, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico legali a stabilire con precisione le cause del decesso.
2: Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici. I due bagnanti morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento tra Pioppi e Palinuro. Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei 2 episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali ormai sempre più presenti anche nel Mediterraneo, come il pesce balestra e il barracuda. Ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.
3: Un frontale con un camion in Kenya ha costato la vita ad una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
2: Gli esteri, tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pashdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza da basi americane. La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
3: È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione proclamato da Cube Trasporti SGB durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia, sempre e comunque garantite le fasce di servizio.
2: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh.
4: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buon venerdì pomeriggio a tutti, cari amici. Riparte il drive time, ripartono anche i nostri contatti, ovviamente, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, ieri sera i Bon Jovi sono stati costretti ad accorciare il loro concerto al Madison Square Garden di New York a causa di problemi alla voce occorsi al loro frontman, ovviamente John Bon Jovi. Il set si è interrotto dopo 14 canzoni a causa della difficoltà a cantare del rocker del New Jersey. Prima di eseguire quello che sarebbe stato l'ultimo brano della serata, Living on a Prayer, John Bon Jovi si è rivolto al pubblico per dire: so che vi sto deludendo e non è da me fare una cosa del genere. Faremo un'altra canzone e avrò bisogno del vostro aiuto. Forse dovremo rallentare perché sto soffrendo da morire. E subito Pat Monahan dei Train, del gruppo dei Train, è uscito dal backstage per cantare Living on a Prayer. Anche in quel caso Bon Jovi si è affidato in gran parte al pubblico, lasciando che le migliaia di persone presenti cantassero a gola spiegata la canzone. Alla fine del brano Bon Jovi, rivolto al pubblico, ha dichiarato: non buttate via i vostri biglietti, troverò una soluzione. Teneteli da parte, troveremo un modo per riprogrammare il concerto, ma stasera devo riposarmi, mi sento benissimo, ma ci rivedremo presto, buonanotte. E dopo l'annuncio, chiaramente, John Bon Jovi è stato abbracciato sul palco dai suoi compagni di band, il pubblico ha applaudito mentre salutava e lasciava il palco. In una dichiarazione rilasciata poi al magazine Rolling Stones, un portavoce di Bon Jovi ha affermato che il cantante è afflitto da una sinusite che ha portato alla conclusione anticipata del concerto. Quello di ieri sera è stato l'ottavo concerto dei Bon Jovi al Madison Square Garden. Il gruppo ha in programma un altro concerto il 26, quindi dopodomani, in quello che avrebbe dovuto essere il loro ultimo live di questa serie. In base all'annuncio di Bon Jovi però sembra possibile che venga aggiunta un'altra data. Tra l'altro la band ha anche in programma alcune esibizioni in Europa, non in Italia, a partire da fine agosto. Il tour dei Bon Jovi del 2026 arriva 4 anni dopo che il cantante è stato costretto ad allontanarsi dalle scene a causa di un intervento chirurgico alle corde vocali. Allora gli auguriamo una pronta guarigione a John Bon Jovi, ci ascoltiamo You Give Love a Bad Name.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai visto? Sarà una L?
14: Ma no, come minimo è una XL.
15: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
16: Il genio dell'asta del mobile!
15: Gli sconti volano fino al 70%!
14: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
15: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
17: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
18: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
19: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
20: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

La prima richiesta ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che vuole ascoltare un brano pazzesco, Vandelli di Che Camaleonti, in Come passa il tempo. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon weekend, a presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: E ripartiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dalla nostra amica Michela, che ci manda un saluto e dice: oggi vorrei ascoltare Lucio Battisti con Emozioni. Grande pezzo. Grazie, scrive, buon weekend anche a te. Allora Michela, ma soprattutto buon ascolto. Arriva subito il tuo brano.

E cari amici, oggi inizia ufficialmente il Festival Alta Felicità, anzi è già iniziato, già ieri sera, con un primo, diciamo, assaggio con Johnson Righeira e altri due artisti sul palco dell'after show. Chiaramente questa sera invece dall'arena inizieranno a esibirsi proprio i cantanti, ma fa rumore questa ordinanza emessa proprio praticamente da Chiomonte a San Didero, in cui è disposto il divieto temporaneo di somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo, nonché di bevande alcoliche superiori a 21 gradi in luogo pubblico o aperto al pubblico su tutti i territori comunali. Ebbene, il movimento No Tav ha replicato a questa ordinanza e scrivono: il prefetto ne studia una nuova, ha emanato ordinanza per vietare vetro, lattine e alcol da Chiomonte a San Didero. Nell'informare sull'ordinanza che sta venendo diffusa in queste ore nei comuni della Valsusa, non possiamo, dicono gli organizzatori del festival, non soffermarci sugli aspetti farseschi di questa decisione. Proviamo a capire meglio la preoccupazione della prefettura. Vietata la vendita per asporto, la detenzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di contenitori in vetro e alluminio. Ogni rischio di approdo tra l'Alta e la Bassa Valsusa di bevande alcoliche, ma anche non alcoliche, viene sventato. Certo, bottiglie di birra e vino in effetti si sa sono pericolosi strumenti del mestiere del campeggista professionale. Per non parlare del famoso cicchetto di Ginepì, che il classico buon camperista non può farsi mancare a fine pasto, perché attenzione, il prefetto dice no alle bevande che superano i 21 gradi in qualsiasi contenitore. E prosegue questo comunicato degli organizzatori del Festival Alta Felicità, dico: una risata ce la siamo fatta tutti, immaginiamo anche chi sta leggendo queste righe, non fosse che si tratti in fondo di una chiara mossa per mettere in cattiva luce tutto il Festival Alta Felicità, pronto a partire da questa sera con i primi concerti per dare avvio alla decima e non ultima edizione. Come non leggere come un tentativo di mettere i bastoni fra le ruote a un'iniziativa politico-culturale di richiamo di importanza per tutto il territorio? L'ordinanza non è un generico divieto di vetro e bevande, qualsiasi siano nei dintorni dell'area del festival, cosa che in alcuni casi avviene nel perimetro circostante le zone di pubblico spettacolo, ma si estende invece in maniera completamente arbitraria in una grande porzione di valle. Vietare di vendere bottiglie e scatolette, esercizi commerciali di mezza Val di Susa, pensiamo in particolare alle piccole botteghe che si organizzano per aumentare i rifornimenti affinché siano sufficienti a sostenere l'importante affluenza sul territorio, significa dare un colpo all'economia di prossimità. Questa ordinanza colpisce così tutta l'economia di un territorio che si mette a disposizione e collabora alla riuscita di un festival che raccoglie migliaia di persone da tutta Italia. E prosegue ancora questo duro comunicato, dicono: quando telte, politici, sitav e propaganda governativa parlano della futura grande opera che porterà lavoro alla valle in crisi economica, non hanno niente da vedere se non aria fritta, da vendere se non aria fritta, un evento che da 10 anni va avanti in maniera autofinanziata, accessibile e gratuita, ma che concretamente produce ricadute significative per il territorio, viene invece osteggiato. E inoltre, grazie al festival, se giovani da tutta la penisola conoscono un piccolo paese come Venaus, le sue bellezze paesaggistiche, le sue attrattive, e grazie a questi 3 giorni all'anno che piccoli commercianti e artigiani della valle possono beneficiare di un importante flusso di persone, un processo virtuoso che nulla a che vedere con la logica dei grandi eventi che passano, distruggono e se ne vanno, ma che tra i suoi obiettivi ha sempre avuto quello di rivitalizzare un territorio altrimenti molto probabilmente dimenticato. E poi chiude così con la motivazione, come sempre il famoso ordine pubblico. Infatti per il prefetto il divieto di vendere vetro e lattine proviene dalla necessità di garantirlo. Il Festival d'Alta Felicità è tradizionalmente un momento di incontro, di dibattito, di feste e musica, il tutto orientato all'essere sostenibile e inclusivo. Quale dovrebbe essere in un contesto del genere l'esigenza di ordine pubblico? Allora qualcuno potrà spingere l'immaginazione ancora un po' oltre e darsi una risposta. Il prefetto sarà preoccupato per la marcia ai cantieri della devastazione chiamata dal movimento No Tav, che ogni anno in occasione delle giornate il festival coinvolge migliaia di persone? Se così fosse, innanzitutto non è chiaro perché l'ordinanza dovrebbe coprire tutte le giornate di festival e non soltanto il giorno in cui è stata pubblicamente chiamata la manifestazione. E così la pretestuosità della decisione è piuttosto lampante. In secondo luogo, a nostra memoria, non si sono mai verificate marce popolari animate da migliaia di persone alterate da alcol e che, giunti ai cantieri, iniziano a scagliare bottiglie di gazzoso, lattine di tè freddo. Abbiamo un ricordo vivido, quello sì, di migliaia di persone che insieme difendono un territorio colpito da ben altri problemi di sicurezza, di tutela ambientale, di gestione delle risorse. Anche quest'anno doveva arrivare il momento in cui, con qualche invenzione, chiamiamola folcloristica, alcuni attori non protagonisti vogliono entrare a tutti i costi sulla scena di un appuntamento nel quale nulla c'entrano. Anche questa volta sappiamo che troveremo insieme il modo per affrontare collettivamente gli ostacoli sul nostro cammino, con uno sguardo attento alle esigenze del territorio e con l'obiettivo comune di trascorrere un festival nella gioia e nella lotta. E così si chiude diciamo questo comunicato dei promotori del Festival Alta Felicità, che, come vi dicevo, inizia
proprio questa sera. C'è anche un servizio navette, ovviamente, perché c'è scritto durante i giorni del festival si consiglia di lasciare l'auto a Susa e di raggiungerlo con le navette. La strada tra Susa e Venau sarà chiusa al traffico, eccetto per i residenti, e quindi bisogna dimenticarsi della macchina e utilizzare le navette. Tra l'altro ne gioverà l'ambiente, dicono, anche dal festival e ovviamente la comunità che accoglie proprio i campeggiatori. Gli orari di queste navette sono oggi dalle 10 del mattino alle 4 di notte, domani stesso orario, domenica fino alle 3 di notte e lunedì dalle 8 alle 12. È garantita anche un'alta accessibilità, perché dice, questo lo leggo dal sito del festival, dice: l'accessibilità è una delle parole d'ordine che da anni caratterizza il festival Alta Felicità. Anche quest'anno vogliamo mantenere lo stesso spirito di collaborazione e sostegno. Il movimento Notave e Abbatti le Barriere sostengono l'importanza di un trasporto pubblico per tutti. Per questo, con il progetto Alta Accessibilità, ci impegniamo per far sì che le persone con disabilità possano raggiungersi facilmente. La stazione di Susa, a partire da quest'anno, entra anche a far parte del circuito d'assistenza. Con un preavviso consigliato di 12 ore si potrà prenotare il servizio di assistente Sala Blu di Torino a un numero telefonico che è lo 02 32 32 32. In più, oltre al tradizionale servizio navette, per le persone che utilizzano carrozzine motorizzate non ci sarà la possibilità di usufruire anche del trasporto in auto dalla stazione ferroviaria di Susa fino a Venaus, sempre con un preavviso chiaramente di 12 ore, e sarà anche possibile accedere per qualche ora ad alcuni posti auto riservati per chi possiede il contrassegno nella zona adiacente alla borgata 8 dicembre, che appunto è il, come dire, l'area dove si tiene poi il festival. E comunque è arrivata anche, come vi dicevo, la comunicazione della scaletta di questa sera. Si esibiranno vari artisti, tra cui i Fasti, l'Abisso, gli Statuto, Alberto Fortis, che abbiamo avuto, che abbiamo e ho anche avuto l'onore di intervistare, gli Assalti Frontali, poi c'è Sciablo, Enrico Cantamale, Faccia Nuvola, Eden Fern e Ideal Caloiz. Ovviamente ora ci ascoltiamo proprio Alberto Fortis con A Voi Romani.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Luciana, che vuole ascoltare Polvere di Olly. Arriva subitissimo. Ciao Luciana, buon ascolto e buon weekend.

E adesso è arrivato il momento della richiesta della nostra amica Manuela. Scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare una canzone mia di quelle lente, scegli tu, dedicata alla family. Grazie. Allora Manu, ti ho scelto un grande classico di Gino Paoli, Sapore di sale. Ce l'ascoltiamo. Buon weekend.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. A margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC, e cioè il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia, che va oltre il CT, ha detto il presidente Malagò. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti. Celotti, ha spiegato Maldini, ascoltiamolo.
3: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
2: Intanto Klopp è a un passo da diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha convocato per oggi una conferenza nella sede di Francoforte, dove l'ex allenatore del Liverpool sarà presentato. Pur senza citarne il nome nell'invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla sua nomina. La Formula 1, il pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli ha parlato alla vigilia della gara di Budapest. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren un fondo nuovo. Sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare il risultato. Ascoltiamolo.
4: Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
2: Il pilota della Ferrari, Leclerc, vado in pista con la motivazione di poter vincere. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
5: Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare.
2: Il tennis, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Il volley femminile, la Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell'ultimo quarto di finale della National League 2026. Le asiatiche si erano qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di paese ospitante dell'evento e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi 3-2 dopo oltre 2 ore di intensissima battaglia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E riprendiamo questa seconda parte del Drive Time con la richiesta della nostra amica Manuela, che mi dice: ciao Matteo, fammi ascoltare qualcosa di leggero. I Pooh, dice che anche se amo altre canzoni, però non li disprezzo. Fai bene, Manu, una grande band. I Pooh, ti ho scelto Dove comincia il sole, da uno dei loro ultimi album, diciamo. Buon weekend e buon ascolto.

E cari amici, oggi compie 70 anni il grande Gianni Togni, sobrio, raffinato, emozionante. È stato ed è ancora oggi uno dei cantautori più apprezzati dalla critica italiana, oltre che dal pubblico. Un artista completo che ha vissuto l'apice della sua carriera negli anni 80, restando comunque nel cuore dei fan anche successivamente. Gianni è nato a Roma il 24 luglio del 1956. Cresciuto con la musica nel cuore, ha iniziato il proprio percorso musicale negli anni 70, dando il via alla sua carriera professionale nel 75 con l'album In una simile circostanza. Negli stessi anni è supporter ai concerti dei Pooh, che abbiamo ascoltato poco fa, complice l'amicizia con Red Canzian, produttore dei suoi primi lavori. La prima vera svolta della carriera di Gianni Togni è però il lancio nell'estate dell'80 del singolo Luna, tratto dall'album. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Questo è il titolo, eh? Il brano Luna però ottiene un successo straordinario e diventa uno dei simboli di quella stagione. Proprio sull'onda di questo successo, Togni dà alle stampe altri dischi molto apprezzati come Le mie strade, Bollettino di naviganti e anche l'eponimo Gianni Togni del 1983. Per tutti gli anni 80 resta uno dei cantautori più ricercati e apprezzati da pubblico e critica, grazie anche a canzoni come Semplice, Attimi, Vivi, Per noi innamorati, ma anche Giulia. Nell'88 poi vive il secondo grande momento di svolta della sua carriera, si allontana dalla produzione pop semplice degli anni precedenti e dalle stampe Bersaglio Mobile. Un disco complesso ma molto raffinato, suonato con grandissimi nomi come Manu Cacè, Pino Palladino, Mel Collins, per gli addetti ai lavori è l'apice della sua carriera, ma da qui in poi il successo tra il grande pubblico stenta ad arrivare. Negli anni 90 pubblica due soli album di inediti, mentre nel periodo successivo si dedica a sperimentazioni e ricerche musicali che non hanno come obiettivo il successo immediato. Torna poi nel 2006, quando dalle stampe La vita nuova, un disco con 10 inediti, e da qualche anno è tornato più attivo che mai nel mondo della musica, pubblicando album come ad esempio Il bar del mondo nel 2015 e Futuro improvviso nel 2019. Un paio d'anni fa invece è dato alle stampe Edizione straordinaria. Questo è il titolo dell'album. In un'intervista rilasciata proprio nei giorni dell'uscita del disco, ha dichiarato di essere contento di aver continuato comunque a pubblicare musica, ma di sentirsi intrappolato del brano Luna, l'unica canzone che tutti gli chiedono. E quindi noi per festeggiarlo non la mettiamo, ma mettiamo Semplice. E auguri a Gianni Togni.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per un veicolo in panne il traforo del Monte Bianco risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Ne conseguono code in entrambi i sensi di marcia, attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta per un incidente, invitiamo alla prudenza tra Volpiano e Torino verso quest'ultima. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

E mentre qui in Italia si discute ormai da anni di patrimoniale, in Inghilterra sta succedendo qualcosa di incredibile, meglio che sembra incredibile a noi poveri stolti italiani che non siamo abituati a queste cose. L'appello di 120 milionari britannici al nuovo premier Andy Burnham, che dicono: facci pagare più tasse. Ebbene sì, dall'ex campione di calcio Gary Lineker all'imprenditrice Julia Davis fino al musicista Brian Eno, la richiesta di 120 milionari britannici al nuovo premier Andy Burnham è esplicita: tassateci di più, possiamo permettercelo. Gli oltre 100 milionari fanno parte di Patriotic Millionaire, un gruppo che comprende imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP, e che già in passato aveva lanciato appelli simili. Quello che chiedono all'unisono nella lettera indirizzata al neo premier Burnham è che il loro patrimonio sia tassato

0: incassato di più. Non parliamo di tasse più alte per chi lavora ogni giorno per il proprio reddito, ma per i più ricchi. In particolare si riferiscono a quelli che percepiscono uno stipendio, ma ricavano la maggior parte del denaro da investimenti, obbligazioni e proprietà, in altre parole dal loro patrimonio. Questo ha commentato ad esempio Gary Lineker, ex campione di calcio, ora conduttore TV, dice: il nostro fantastico paese merita il sostegno di tutti noi per una società più equa. L'organizzazione Patriotic Millionaire è stata fondata negli Stati Uniti nel 2010 e conta oggi 240 membri. Partecipano a riunioni mensili, coordinano l'attività mediatica via WhatsApp e sostengono l'introduzione di un'imposta patrimoniale annuale dell'1-2% per i patrimoni superiori a 10 milioni di sterline. Una tassa che interesserebbe 20.000 persone, ma che potrebbe generare fino a 22 miliardi di sterline all'anno. Tra i firmatari dell'appello, anche il regista di Notting Hill, Richard Curtis, l'amministratore delegato di Greggs, Ian Gregg, la scrittrice scozzese Val McDermid e Gary Stevenson, ex trader finanziario e anche attivista per i diritti delle persone LGBTQ+. Insomma, qui in Italia siamo indietro parecchi anni luce, ma parecchi parecchi.
1: Che ne sai di me, della mia PlayStation 2, quando già da un po' c'era la 3, eh? Che ne sai di me?

0: Sono le 16:34.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un bambino di 6 anni residente a Torino è morto dopo essere stato investito da una moto a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un bambino di 6 anni residente a Torino, Raffaele Mulinacci, è morto nel pomeriggio di ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dopo che nel tardo pomeriggio di mercoledì era stato investito da una moto di grossa cilindrata a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il piccolo si trovava in vacanza nel Golfo Dianese con la famiglia e stava attraversando la via Aurelia sulle strisce pedonali insieme alla madre.
1: Tentato stupro lungo la pista ciclabile che collega Chieri a Riva, la vittima una donna di circa 70 anni, pensionata e nonna di 2 nipoti. L'aggressore, un uomo tra i 20 e i 30 anni, l'ha spinta verso il fosso costringendola a scendere e facendola cadere per poi trascinarla in un sentiero nascosto tra la vegetazione. Qui l'ha minacciata con un coltello. Alla reazione della donna, il giovane l'ha colpita con un pugno procurandole la frattura di una costola e poi si è dato la fuga. Ora è caccia all'aggressore. Traffico di cocaina tra Bra e il nord d'Italia. 3 arrestati e sequestrati, oltre 11 kg di droga. Indagine della squadra mobile è nata anche dalle segnalazioni dei cittadini, che ha coinvolto 5 persone. Smantellata quindi una rete capace di mettere sul mercato circa 55.000 dosi per un valore stimato di 4 milioni di euro. In chiusura il calcio. Interesse concreto del Torino per Tomiyasu, il difensore fino a qualche ora fa è stato molto vicino al Venezia, ma il trasferimento sembra ormai saltato. La dirigenza granata è entrata in contatto con il suo entourage nelle scorse ore. Il giocatore è svincolato ed è ormai recuperato dal lungo infortunio. Per lui 3 presenze da titolare al mondiale dopo l'esperienza con l'Ajax. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476, www.centroprocaccini.it. ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

cari amici, torniamo a parlare, anche se è finita ormai la finale dei mondiali di domenica, è finita, sì, ma c'è stato questo famoso halftime show, questo spettacolo che ha visto tante pop star esibirsi proprio tra la fine del secondo, del primo tempo e l'inizio del secondo, durante l'intervallo praticamente. E non è stata una partita semplice neppure per le pop star, la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Madonna, i BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Coldplay sono entrati in campo al MetLife Stadium durante la finale del torneo con una missione quasi impossibile: trasformare l'intervallo di una partita di calcio nel corrispettivo globale dell'halftime show del Super Bowl. A firmare la direzione artistica dello show, il primo nella storia dei mondiali, niente meno che Chris Martin. 11 minuti, una quantità impressionante di celebrità e una platea potenziale sterminata. Si parla anche di un bacino d'utenza di 2 miliardi di telespettatori. Insomma, ma chi tra i vari artisti coinvolti ha guadagnato di più da questo halftime show? Ecco, il primo verdetto misurabile arriva da YouTube. Il video ufficiale dell'esibizione dei BTS, pubblicato dalla FIFA, ha superato i 9,6 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno online, distanziando nettamente gran parte degli altri contenuti legati allo spettacolo. Il gruppo sudcoreano ha scelto di non utilizzare il palco del mondiale per lanciare un brano nuovo, nonostante sia appena tornato sulle scene discografiche con un nuovo album. Ari Rang ha puntato invece su Dynamite Late del 2020, che ne ha definitivamente sancito l'ingresso nel pop globale. Insomma, in termini di visualizzazioni, conversazione online e riconoscibilità internazionale, proprio i BTS sembrano essere i vincitori più evidenti. Se però i BTS hanno dominato sul piano quantitativo, Justin Bieber è stato il nome che ha raccolto alcune delle valutazioni critiche più favorevoli, conquistando anche un insospettabile fan, Liam Gallagher, che di solito non è mai gentile. Stroncando l'intero show, il cantante degli Oasis ha salvato solamente proprio Justin Bieber, ha detto «Justin è il re, Justin is the king», questo ha scritto. Insomma, e quindi è una posizione niente male, specialmente un complimento niente male arrivando da Liam Gallagher, che è tutto fuorché buono di solito, che sia anche... un tempo maturo per un riscatto umano e artistico di Justin Bieber, appunto. E poi Shakira, la professionista dei mondiali, perché quella del 2026 è stata la quarta apparizione musicale di Shakira legata a una finale mondiale, un primato che consolida ulteriormente l'associazione tra la cantante colombiana e il torneo di calcio, con Burna Boy eseguito dai Dai, canzone ufficiale della manifestazione, già arrivata al primo posto della Billboard Global 200 prima ancora della finale. È un dettaglio importante perché mentre Madonna e BTS hanno recuperato successi del passato, Shakira si è presentata con un brano nuovo direttamente collegato all'evento e quindi anche nella posizione migliore per sfruttarne l'effetto commerciale. Insomma, la cantante ormai è diventata una sorta di marchio musicale non ufficiale della Coppa del Mondo, un passaggio che sicuramente è servito a rafforzare la sua posizione nei mercati internazionali. E poi c'è Madonna, che ha aperto lo spettacolo con Music, accompagnata da Ronaldo, il fenomeno e Ronaldinho. La scelta aveva anche una logica, un brano immediato costruito intorno all'idea della musica come forza capace di unire le persone, in questo caso due leggende del calcio, capaci di polarizzare le preferenze dei fan del gioco. Insomma, la regina Madonna ha puntato su una vecchia hit del 2000. Comunque il guadagno principale è stato simbolico: essere la prima artista a comparire nel primo halftime show della storia dei mondiali. Insomma, prestigio enorme, ma un ritorno commerciale meno evidente. E poi chiudiamo con i Coldplay. Chris Martin era appunto, diciamo, il direttore artistico di questo halftime show, e sono esibiti anche loro. Hanno sfruttato il palco dei mondiali in modo diverso da quasi tutti gli altri protagonisti. Invece di affidarsi a uno dei grandi successi del loro repertorio, hanno presentato per la prima volta il loro inedito We Dance, accompagnati dal coro di bambini di New York, Pui 22 Chorus e dai Muppets. Questo brano ha accompagnato il finale dello spettacolo, mentre sul terreno di gioco appariva la scritta Love, una scelta che ha saldato il ruolo di Chris Martin come direttore artistico di questo halftime show, con quello della band come protagonista musicale. Dal punto di vista promozionale è stata una delle operazioni più rilevanti della serata. Insomma, comunque un modo interessante per spianare la strada all'uscita del nuovo album.

E adesso è il momento del nostro amico Francesco che mi dice: ciao Matteo, super sfida, avete 3 fragole di Maria Pia e Super Zoo, altrimenti scegli tu un bel brano allegro, buon weekend. Ce l'abbiamo, caro Francesco, arriva subito questa canzone, se sei andato a stanare quest'oggi, grande fra, ce l'ascoltiamo, ovviamente buon ascolto e buon weekend anche a te, a presto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
2: E si infiamma anche la situazione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Avat Gilad. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Hertz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento, dando il via allo scontro a fuoco. Il maggiore Yuval Ezra, delle forze di difesa israeliane, è morto. Come rappresaglia, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus. Si è arrestato diversi palestinesi.
3: La cronaca: emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
2: Ed emergono ulteriori dettagli anche sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da 2 poliziotti sotto gli occhi di 4 volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.
3: Un'italiana, Sydney Serpetri, fiorentina, 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad una frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
2: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Allora, carissimo Matteo, buonasera. Per chiudere la settimana, Comfortable Number dei Pink Floyd, dedicata ovviamente a tutti voi di Radio Adore e a tutta la family, ok? Ti ringrazio e buona serata e buon fine settimana. Ciao ciao!
12: Ed era il nostro Johnny, puntualissimo come sempre, grande pezzo anche quest'oggi, caro Johnny, Comfortably Numb dei Pink Floyd, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buona settimana a te e buon ascolto! Ciao!

E si erano tanto amati, così si dice tante volte, c'eravamo tanti amati. Quello che succede fra Johnny Lydon, Johnny Rotten, il cantante dei Sex Pistols, e il resto della band. Infatti non c'è niente da fare, John Lydon continua a sostenere che non si riconcilierà mai con i suoi vecchi compagni dei Sex Pistols, colpevoli, secondo lui, di avergliene combinate grosse in un momento in cui era davvero in grande difficoltà. Johnny non si è mai tirato indietro quando c'è stato da criticare i membri della sua ex band per essersi riuniti senza di lui e per aver dato il via libera alla miniserie televisiva Pistol, diretta dal regista Danny Boyle, proprio sulla storia dei Sex Pistols. Ora, in un'intervista concessa al magazine Rolling Stones, John Lydon ha spiegato quale sia stata la questione che ha posto definitivamente fine ai suoi rapporti con gli altri componenti del gruppo. Queste le parole di colui che una volta si faceva chiamare Johnny Rotten ed era il frontman dei Sex Pistols. Non li perdonerò mai per come mi hanno intentato quella causa legale mentre mia moglie stava morendo di Alzheimer. È stato un atto davvero deplorevole da parte loro e poi hanno utilizzato la Disney per sfruttarmi. Ovviamente la nota dedicata alla Disney è naturalmente collegata alla serie Pistol. Lydon aveva intentato una causa per impedire l'uso della musica dei Sex Pistols nella serie, ma ha perso e si è ritrovato a dover pagare ingenti spese legali. E in più la battaglia legale ha avuto luogo nel 2021, mentre la moglie del cantante, Nora Foster, combatteva contro il morbo di Alzheimer per poi morire nel 2023 all'età di 80 anni. Riguardo quella vicenda, John Lydon ha spiegato: se non avessi raccolto 10 milioni di dollari dopo la prima settimana, la causa non sarebbe potuta andare avanti. Sono soldi che avrei potuto spendere per prendermi cura della mia adorata Nora. Sapevano che era malata. Secondo quanto riporta Lydon, nessuno dei suoi ex compagni di band lo ha contattato dopo la morte della moglie. La cosa ha praticamente ridotto a zero la possibilità di una reunion originale dei Sex Pistols. Lui ha detto: le calunnie che mi hanno riversato addosso in un momento in cui avevo un dolore davvero profondo, no, non lo posso dimenticare. Il settantenne Lydon chiude la sua intervista affermando: non provo rancore. Se avessero agito diversamente, mostrandosi aperti e amichevoli con me, chissà quali vantaggi avrebbero potuto ottenere, ma hanno deciso che la strategia migliore fosse l'inganno. Allora ascoltiamoci i Sex Pistols, quelli di una volta, con Johnny Rotten e God Save the Queen.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per un veicolo in panne il tunnel risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Sono presenti code con attese di circa 2 ore al pedaggio italiano e 1 ora al pedaggio francese. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta, con attese previste di circa 1 ora. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

E passiamo adesso alla prossima richiesta, quella del nostro amico Sandro. Vuole ascoltare Ercomi con Emma in Vacci Piano. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Sandro, buon weekend.

0: Sono le 17:34.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: E la prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, oggi omaggio Bennato, ieri ha toccato 80 anni, grazie, con il rock di Capitano Uncino. Allora ce lo ascoltiamo, buon weekend e buon ascolto Roberto, a presto.
1: Ma questo silenzio cos'è? Sveglia tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante.

E la prossima richiesta invece è della nostra mitica Manuela, che mi scrive: ciao Matte, per favore mi piacerebbe ascoltare Steve Harley e Cockney Rebel con Make Me Smile. Grazie mille e buon weekend. Grazie a te Manu, buon weekend e buon ascolto. Ciao.

E passiamo all'ultima richiesta di questo venerdì, ce la fa il nostro amico Riccardo Augusto che mi scrive: c'è ancora spazio per Lacrime di pioggia di Antonello Venditti. Ciao Matteo, buon fine settimana e grazie a te Riccardo, buon ascolto e buon weekend anche a te. Ciao!

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do un annuncio: dalla prossima settimana sarò in ferie, quindi il Drive Time non andrà in onda. Ci riascolteremo, ci risentiremo il 3 di agosto. Quindi vi saluto, vi auguro appunto una buona serata, un buon weekend in compagnia degli Yes e la loro iconica Owner of a Lonely Heart. E noi ci sentiamo poi il 3 di agosto. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo l'approvazione della DDL sulla imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi di costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
1: Emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo del comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, ossia il 19 luglio. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
2: Un'italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad una frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
1: Medio Oriente, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Borse giù.
2: Conflitto russo-ucraino, sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, lo afferma il procuratore generale Kravchenko su Telegram, ripreso dai media ucraini.
1: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle, è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995, problemi fisici e ritiro per Affini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Corso Alamano e Bruere verso Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore in entrambi i sensi di marcia. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti
3: estate,
2: un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi, in libreria da Garzanti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta un

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
9: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle! Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
10: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema Sotto le Stelle è gratis.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
11: Tra poco, Rete 7 News, prevenzione, il futuro della sanità. Il ministro Orazio Schillaci, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e tanti altri protagonisti del grande evento organizzato da Motore Sanità alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. Tra pochi minuti dunque edizione speciale di Rete 7 News.
12: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dalla New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
2: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
3: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
2: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
3: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
2: Ciclismo Tour de France: alla Grand Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Fatti sentire.
12: Fatti sentire.
11: Fatti vedere.
12: Fatti conoscere.
11: Fatti seguire.
12: Fatti notare.
13: Fatti desiderare.
14: Fatti provare.
15: Fatti cliccare.
16: Fatti comprare.
17: Fatti amare.
18: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
19: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
20: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
21: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
22: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
20: Anche su TV.
22: Smartphone.
21: Smart speaker.
20: Smart TV.
22: Tablet.
20: Computer.
22: Al bar, in auto, in bici.
20: In negozio.
22: In palestra.
20: A casa, in ufficio.
22: Al parco, al mare, al mondo.
23: Non hanno scampo.
24: Anche se non hanno campo. La radio rende.
25: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 19 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni, il presidente Donald Trump sarebbe pronto a inasprire ulteriormente la risposta americana dopo i nuovi attacchi iraniani nel Golfo. Cresce intanto il timore di un coinvolgimento degli Houthi e di possibili ripercussioni sul traffico marittimo nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Sui mercati il petrolio continua a salire, con il Brent che si mantiene sopra i $100 al barile. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La riforma introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, senza abbassare l'età dell'imputabilità né aumentare le pene. Per il governo si tratta di uno strumento per contrastare la criminalità minorile, mentre opposizioni, penalisti e associazioni criticano il provvedimento, ritenendolo troppo repressivo e lesivo dei principi della giustizia minorile. La cronaca: ergastolo per Vincenzo Gerardi, il 58enne riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate nell'aprile del 2025 a Samarate, nel Varesotto. La corte d'assise di Busto Arsizio ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Ai familiari della vittima è stata assegnata una provvisionale di 880.000 euro. Per l'accusa il delitto è maturato dopo la decisione della donna di separarsi dal marito. La viabilità: scatta il primo grande esodo estivo. In questo fine settimana di fine luglio sono attesi sulle strade italiane circa 27 milioni di veicoli, con traffico intenso e bollino rosso soprattutto nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. A complicare gli spostamenti anche lo sciopero dei treni in programma fino alle 21 di oggi e il rialzo dei prezzi dei carburanti. E infine lo sport. Calcio: Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo con l'ex allenatore della Juventus per un contratto fino al 2030. Pirlo dovrà prima liberarsi dallo United di Dubai, poi arriverà l'annuncio ufficiale. La scelta apre il nuovo corso azzurro guidato dal direttore tecnico Paolo Maldini dopo la terza esclusione consecutiva dell'Italia dai mondiali. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11 festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana dal 23 al 25 luglio 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conte Rosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borghette dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 Risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, venerdì 24 luglio, ballo sotto le stelle, piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la congrega dei poeti moderni, all'anfiteatro Anna Franca, alle 20:45. La notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival, presso la chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione
2: presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze, dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivitonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, sabato 25 luglio alle ore 8, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17, Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove pesanti azioni militari contro Iran e Houthi, mentre Teheran ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto proseguono i raid in Iran e cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove nuovi scontri hanno provocato vittime da entrambe le parti. E il governo valuta nuove misure contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili interventi, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Intanto continuano a salire i prezzi alla pompa, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2 euro e 10 centesimi sulla rete ordinaria. La cronaca: emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Voltiamo pagina. Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze estive fuori casa, con quasi 9 su 10 che sceglieranno una meta nel nostro paese. In questo fine settimana è atteso il primo grande esodo, con oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e traffico da bollino rosso. Secondo Federalberghi, il giro d'affari dell'estate raggiungerà i 43 miliardi di euro, mentre ANAS ha sospeso oltre l'80% dei cantieri per agevolare gli spostamenti. Lo sport: calcio, sfuma la pista Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta avanzata dal direttore tecnico Paolo Maldini. La federazione è ora al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo è il principale favorito, mentre il presidente della FIGC Giovanni Malagò continua a sostenere un possibile ritorno di Roberto Mancini. La scelta definitiva è attesa nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
17: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
16: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
18: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia oltre 110.000 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno già distrutto circa 14.000 ettari di pineta tra la Gironda e Cap Ferret. Critica anche la situazione in Spagna, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'area di Madrid. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere le operazioni di spegnimento. E restiamo all'estero, perché prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 13ª notte consecutiva Washington ha condotto raid contro obiettivi iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco. Intanto gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Donald Trump minaccia nuove azioni militari contro Iran e Houthi, mentre cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra israeliani e palestinesi. Ed ora la politica, perché prosegue il confronto sulla riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. La Premier Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo.
1: Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo passa ora all'esame del Parlamento. La cronaca: un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava a oltre 200 km orari quando ha travolto la Fiat 500 della giovane e della madre. Esclusa invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche. Infine lo sport calcio: Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo quadriennale con l'ex campione del mondo, che guiderà gli azzurri fino al 2030. L'obiettivo è riportare l'Italia ai mondiali dopo 3 edizioni consecutive mancate. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. E restiamo all'estero. La situazione tra Russia e Ucraina. Mosca ha annunciato nuovi attacchi contro porti e infrastrutture militari ucraine, mentre Kiev rivendica raid su obiettivi strategici e petroliferi in territorio russo. A Zaporizhzhia un bombardamento ha provocato almeno 25 feriti, tra cui 6 bambini. Sul piano diplomatico sono attesi nuovi colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mentre l'Occidente valuta ulteriori sanzioni contro la Russia. Veniamo in Italia con la politica. La riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. Il vice premier Matteo Salvini difende la misura definendola una risposta alla criminalità giovanile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni. Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo ora passa all'esame del Parlamento. Ed emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. E infine il calcio. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. La missione è rilanciare gli azzurri e riportarli alla fase finale dei mondiali dopo 3 esclusioni consecutive. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo visita il sito altafelicità.org e i social.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump ha annunciato l'avvio di un'indagine contro Bruxelles dopo le sanzioni inflitte ad alcune aziende americane, tra cui Google, definendole discriminatorie. Il presidente statunitense minaccia inoltre l'introduzione di pesanti dazi contro l'Unione Europea, accusandola di penalizzare le imprese e i contribuenti degli Stati Uniti. E il governo studia nuovi interventi contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare le possibili misure, tra cui l'attivazione delle accise mobili. Intanto i prezzi continuano a salire. La benzina sfiora i 2 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,10 euro sulla rete ordinaria. Per la cronaca, una ragazza di 22 anni è stata vittima di una violenza sessuale a Milano, nella zona Certosa. Per l'aggressione la polizia locale ha fermato un 24enne di nazionalità egiziana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe assalito la donna nell'androne del palazzo mentre stava rientrando a casa. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore gridando e richiamando l'attenzione dei condomini. Le indagini sono in corso. La viabilità scatta il primo grande esodo estivo. Nel fine settimana sono attesi circa 27 milioni di veicoli sulle strade italiane, con traffico da Bollino Rosso soprattutto nella giornata di domani e domenica pomeriggio. Tra il 24 luglio e il 6 settembre ANAS prevede quasi 500 milioni di transiti e ha sospeso oltre l'80% dei cantieri. A pesare sugli spostamenti anche lo sciopero ferroviario e il caro carburanti. La pagina sportiva.

0: Iniziamo dal ciclismo. Tadej Pogačar conquista anche la tappa regina del Tour de France con l'arrivo sull'Alpe d'Huez. Il campione sloveno migliora anche lo storico record di scalata stabilito da Marco Pantani. Per il calcio, Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. Per il tennis, Luciano Darderi conquista una preziosa qualificazione alle semifinali del torneo ATP di Estoril in Portogallo, al termine di una sfida combattuta contro il portoghese Jaime Faria. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e una buona serata.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: 1, 2, get down!